0: Zambedi Zambi. Wamu Zambedi Zambi. Banda Zambedi Zambi.
1: Banda
0: Zambedi Zambi.
1: Banda
0: Zambedi Zambi.
1: Banda
0: Zambedi Zambi.
1: Banda Zambedi Zambi.